Radio City, solo grandi successi.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid è contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118 è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni per che si dimetta. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Replica della segretaria del PD Schlein al leader dei 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, afferma la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto. A più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Madrid ha attaccato Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Richiamano unità della presidente della Commissione UE von der Leyen e oggi vertice straordinario del Consiglio UE. La guerra tra Mosca e Kiev, dopo i frammenti di drone precipitati su una spiaggia affollata di persone, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti. Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità di firmare un buon documento. In precedenza il presidente americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo il bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Madrid attacca Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Loro fallimentari, risponde Tajani. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. È oggi vertice straordinario. Il Kuwait in trattative con Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare per Hormuz, la cui chiusura di fatto da parte dell'Iran ha azzerato le esportazioni petrolifere del paese. Dalle ipotesi allo studio figurano un collegamento attraverso l'Arabia Saudita verso il Mar Rosso, l'Oman. È stato ritrovato questa mattina il corpo del 18enne che si era tuffato in acqua nel lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto la Guardia Costiera, Carabinieri e 118 che hanno accertato la morte del ragazzo. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate. Storico record di caldo, dove con 40.1 gradi è stata registrata la temperatura massima mai rilevata a Vienna. Oggi prende il via la rassegna continentale del nuoto di fondo a Parigi, nelle acque della Senna, alle 2:10 km. Si parte con gli uomini e in Casa Italia risponderanno all'appello Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi, Andrea Filadelli. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione però tra Spagna e Italia. Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari nel nostro paese sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vicepremier. Oggi nel Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. Le decisioni, secondo quanto filtra, non sarebbero ancora state prese. Le risorse del resto sono poche e l'incertezza è ancora massima. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Melnitinsky. Questa mattina a Milano si celebrano i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Migliaia di persone attese nella Basilica di Sant'Ambrogio a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia. Con Gerry Cardinale ci sarà il presidente Scaroni. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A Milano è lutto cittadino per i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Oltre le centinaia di persone arrivate nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si svolgono le esequie. Il Milan è rimasto in Australia per la tournée, ma a rappresentare i rossoneri ci sono i vertici del club e tanti ex calciatori. Al via la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza. Intanto in Spagna naufraga una piccola imbarcazione diretta alle Baleari, 17 le vittime. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso. Caos in Parlamento dopo che la Giunta per il Regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro, ha rinviato la decisione alla Giunta per le autorizzazioni. Il voto è finito 7-6 a favore della maggioranza. Protesta del Movimento 5 Stelle con una piccola cassaforte, cartelli e striscioni con scritto «Aprite la cassaforte, fuori le chat». Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita poco fa tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Diverse le persone in strada, mentre sono in corso le verifiche per eventuali danni. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il governatore della Toscana, Eugenio Geni, ha fatto sapere che verifiche sono in corso, ma per ora non sarebbero stati segnalati danni. Milano saluta Franco Baresi, l'ex campione del Milan, morto a 66 anni, con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tantissime persone si sono radunate nella zona insieme ai tanti ex compagni di Baresi che partecipano alle esequie. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, ancora tensione tra Spagna e Italia. Da ieri risponde l'omologo spagnolo Albares, che definisce l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha detto Tajani. Tragedia intanto al largo delle coste spagnole, dove 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. La testimonianza, raccolta e diffusa dalle autorità spagnole, è stata data da due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Oggi in Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, ma le decisioni non sarebbero ancora state prese. Intanto sale il diesel, stabile la benzina. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A Milano si sono celebrati i funerali di Franco Baresi in una basilica Sant'Ambrogio gremita con migliaia di tifosi posti all'esterno. Presenti anche vari compagni di Baresi, da Maldini e Van Basten fino ad altri calciatori iconici del Milan e dirigenti. Forti gli applausi dei tifosi e i cori «C'è solo un capitano». Il ripristino dei controlli non è una misura contro la Spagna, lo ha detto il ministro Piantedosi nel giorno del vertice UE sulla questione migranti. Intanto sono almeno 44 le persone che mancano all'appello dopo gli arrivi in massa dei giorni scorsi nella città di Ceuta, attualmente ricercate da familiari o parenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di questa mattina tra Pisa e Lucca. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, però rassicura spiegando che la situazione è sotto controllo. Nei campi Flegrei è scoppiata invece la protesta dei cittadini di Pozzuoli per la mancanza di acqua dopo il terremoto. In centinaia hanno bloccato il porto e in prima fila tra i manifestanti rimangono le fasce più fragili della popolazione, tra cui anziani, famiglie con bambini e disabili in carrozzina. Italiani fuori dal podio nella 10 chilometri in acque libere nella Senna agli Europei di Parigi, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovo round di colloquio a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. L'Inter gela Donald Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il tycoon incalza. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e

Genero Cella è stato individuato nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo era disperso dallo scorso 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca. Il ritrovamento arriva dopo oltre un mese di ricerche. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria in arancione. Giovedì saranno in rosso tutte e 27. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischin ha tentato di forzare successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La Camera ha approvato la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella in cui nel 1983 il giornalista e conduttore televisivo fu arrestato con un'accusa pesantissima da cui poi fu completamente assolto dopo un calvario giudiziario. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio davanti alla russa Trifonova e alla svizzera Heimberg, qualificata anche Lisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera, poco dopo le 21. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario agli affari interni Brunner al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. E il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio dei migranti in alcuni stati africani. In testa nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Guerra in Ucraina, con la morte di un altro bambino in ospedale, sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa di Gelendzhik, sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Niente Silverstone per Maverick Viñales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Viñales si concentrerà quindi sul proseguimento del suo recupero. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Con la morte di un altro bambino in ospedale, sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Teheran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischin ha tentato di forzare successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte e 27. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il segretario al tesoro americano Bessett afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunner al termine del Consiglio UE. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. Il caldo record non dà tregua in Italia come in Europa. Se per giovedì 6 agosto il Ministero della Salute indica tutte le 27 città oggetto di monitoraggio per le ondate di calore con bollino rosso, in Europa non va meglio in queste ore. Oggi l'Austria registra un record assoluto, 40
30,7 gradi a Vienna.

0: Toscana. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 km a nord-est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 km. Europei di nuoto di Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25, città sulle 27 monitorate sono state da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte 27. E il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15.30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. A Brescia aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, indagati i tre responsabili dell'azienda. In Medio Oriente, il segretario al Tesoro americano Bessette afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa un migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'Interno. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nei 10 km d'acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Stasera dalle ore 21 Chiara Pelacani cerca la vittoria nel trampolino 3 metri. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid è contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elimma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118, è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni per che si dimetta. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Replica della segretaria del PD Schlein al leader dei 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie, chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, afferma la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il calcio: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Madrid ha attaccato Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen, oggi vertice straordinario del Consiglio UE. La guerra tra Mosca e Kiev, dopo i frammenti di drone precipitati su una spiaggia affollata di persone, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti. Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità di firmare un buon documento. In precedenza il presidente americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo il bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Madrid attacca Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Loro fallimentari, risponde Tajani. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. È oggi vertice straordinario. Il Kuwait in trattative con Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare per Hormuz, la cui chiusura di fatto da parte dell'Iran ha azzerato le esportazioni petrolifere del paese. Dalle ipotesi allo studio figurano un collegamento attraverso l'Arabia Saudita verso il Mar Rosso, l'Oman. È stato ritrovato questa mattina il corpo del 18enne che si era tuffato in acqua nel lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto la Guardia Costiera, Carabinieri e 118 che hanno accertato la morte del ragazzo. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate. Storico record di caldo, dove con 40,1 gradi è stata registrata la temperatura massima mai rilevata a Vienna. Oggi prende il via la rassegna continentale del nuoto di fondo a Parigi, nelle acque della Senna, le 2,10 chilometri. Si parte con gli uomini e in Casa Italia risponderanno all'appello Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi, Andrea Filadelli. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione però tra Spagna e Italia. Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari nel nostro paese sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. Oggi nel Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. Le decisioni, secondo quanto filtra, non sarebbero ancora state prese. Le risorse del resto sono poche e l'incertezza è ancora massima. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Melnitinsky. Questa mattina a Milano si celebrano i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Migliaia di persone attese nella Basilica di Sant'Ambrogio a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia. Con Gerry Cardinale ci sarà il presidente Scaroni. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A Milano è lutto cittadino per i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Oltre alle centinaia di persone arrivate nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si svolgono le esequie. Il Milan è rimasto in Australia per la tournée, ma a rappresentare i rossoneri ci sono i vertici del club e tanti ex calciatori. Al via la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza. Intanto in Spagna naufraga una piccola imbarcazione diretta alle Baleari, 17 le vittime. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso. Caos in Parlamento dopo che la Giunta per il Regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro, ha rinviato la decisione alla Giunta per le autorizzazioni. Il voto è finito 7-6 a favore della maggioranza. Protesta del Movimento 5 Stelle con una piccola cassaforte, cartelli e striscioni con scritto «Aprite la cassaforte, fuori le chat». Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita poco fa tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Diverse le persone in strada, mentre sono in corso le verifiche per eventuali danni. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il governatore della Toscana, Eugenio Geni, ha fatto sapere che verifiche sono in corso, ma per ora non sarebbero stati segnalati danni. Milano saluta Franco Baresi, l'ex campione del Milan, morto a 66 anni, con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tantissime persone si sono radunate nella zona insieme ai tanti ex compagni di Baresi che partecipano alle esequie. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, ancora tensione tra Spagna e Italia. Tajani risponde all'omologo spagnolo Álvarez, che definisce l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha detto Tajani. Tragedia intanto al largo delle coste spagnole, dove 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. La testimonianza, raccolta e diffusa dalle autorità spagnole, è stata data da 2 sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Oggi in Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, ma le decisioni non sarebbero ancora state prese. Intanto sale il diesel, è stabile la benzina. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A Milano si sono celebrati i funerali di Franco Baresi in una basilica Sant'Ambrogio gremita con migliaia di tifosi posti all'esterno. Presenti anche vari compagni di Baresi, da Maldini e Van Basten fino ad altri calciatori iconici del Milan e dirigenti. Forti gli applausi dei tifosi e i cori, c'è solo un capitano. Il ripristino dei controlli non è una misura contro la Spagna, lo ha detto il ministro Piantedosi nel giorno del vertice UE sulla questione migranti. Intanto sono almeno 44 le persone che mancano all'appello dopo gli arrivi in massa dei giorni scorsi nella città di Ceuta, attualmente ricercate da familiari o parenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di questa mattina tra Pisa e Lucca. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, però rassicura spiegando che la situazione è sotto controllo. Nei Campi Flegrei è scoppiata invece la protesta dei cittadini di Pozzuoli per la mancanza di acqua dopo il terremoto. In centinaia hanno bloccato il porto e in prima fila tra i manifestanti rimangono le fasce più fragili della popolazione, tra cui anziani, famiglie con bambini e disabili in carrozzina. Italiani fuori dal podio nella 10 chilometri in acque libere nella Senna agli Europei di Parigi, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovo round di colloquio a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. L'Inter gela Donald Trump. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il tycoon incalza. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie, quando si è tuffato senza più riemergere. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano, morto venerdì scorso a 66 anni. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, è stato individuato nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo era disperso dallo scorso 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca. Il ritrovamento arriva dopo oltre un mese di ricerche. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria in arancione. Giovedì saranno in rosso tutte e 27. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischin ha tentato di forzare successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La Camera ha approvato la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella in cui nel 1983 il giornalista e conduttore televisivo fu arrestato con un'accusa pesantissima da cui poi fu completamente assolto dopo un calvario giudiziario. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio davanti alla russa Trifonova e alla svizzera Heimberg. Qualificata anche Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario agli affari interni Brunner al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. E il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova. nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio dei migranti in alcuni stati africani. In testa, nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Guerra in Ucraina, con la morte di un altro bambino in ospedale, sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa di Gelenskinsk, sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Niente Silverstone per Maverick Viñales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Viñales si concentrerà quindi sul proseguimento del suo recupero. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Con la morte di un altro bambino in ospedale, sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Teheran gela Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il segretario al tesoro americano Bessett afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunner al termine del Consiglio UE. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. Il caldo record non dà tregua in Italia come in Europa. Se per giovedì 6 agosto il Ministero della Salute indica tutte le 27 città oggetto di monitoraggio per le ondate di calore con bollino rosso, in Europa non va meglio in queste ore. Oggi l'Austria registra un record assoluto, 40,7 gradi a Vienna. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 km a nord-est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 km. Europei di nuoto di Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono state da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte 27. E il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15.30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. A Brescia è aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni. Indagati i 3 responsabili dell'azienda. In Medio Oriente, il segretario al tesoro americano Bessett afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'Interno. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nei 10 km d'acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnica squadre di nuoto artistico. Stasera dalle ore 21 Chiara Pelacani cerca la vittoria nel trampolino 3 metri. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Albares. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie, chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118 è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni per che si dimetta. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Albares. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Replica della segretaria del PD Schlein al leader dei 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie, chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, afferma la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto. A più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Madrid ha attaccato Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. Oggi vertice straordinario del Consiglio UE. La guerra tra Mosca e Kiev, dopo i frammenti di drone precipitati su una spiaggia affollata di persone e un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca, ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti. Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità di firmare un buon documento. In precedenza il presidente americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo il bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Madrid attacca Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Loro fallimentari, risponde Tajani. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. Oggi vertice straordinario. Il Kuwait in trattative con Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare per Hormuz, la cui chiusura di fatto da parte dell'Iran ha azzerato le esportazioni petrolifere del paese. Dalle ipotesi allo studio figurano un collegamento attraverso l'Arabia Saudita verso il Mar Rosso, l'Oman. È stato ritrovato questa mattina il corpo del 18enne che si era tuffato in acqua nel lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto la Guardia Costiera, Carabinieri e 118 che hanno accertato la morte del ragazzo. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate. Storico record di caldo, dove con 40,1 gradi è stata registrata la temperatura massima mai rilevata a Vienna. Oggi prende il via la rassegna continentale del nuoto di fondo a Parigi, nelle acque della Senna, alle 2:10 km. Si parte con gli uomini e in Casa Italia risponderanno all'appello Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi, Andrea Filadelli. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione però tra Spagna e Italia. Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari nel nostro paese sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. Oggi nel Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, le decisioni secondo quanto filtra non sarebbero ancora state prese. Le risorse del resto sono poche e l'incertezza è ancora massima. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Melnitinsky. Questa mattina a Milano si celebrano i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Migliaia di persone attese nella Basilica di Sant'Ambrogio a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia. Con Gerry Cardinale ci sarà il presidente Scaroni. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A Milano è lutto cittadino per i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Oltre le centinaia di persone arrivate nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si svolgono le esequie. Il Milan è rimasto in Australia per la tournée, ma a rappresentare i rossoneri ci sono i vertici del club e tanti ex calciatori. Al via la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza. Intanto in Spagna naufraga una piccola imbarcazione diretta alle Baleari, 17 le vittime. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso. Caos in Parlamento dopo che la Giunta per il Regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro, ha rinviato la decisione alla Giunta per le autorizzazioni. Il voto è finito 7-6 a favore della maggioranza. Protesta del Movimento 5 Stelle con una piccola cassaforte, cartelli e striscioni con scritto «Aprite la cassaforte, fuori le chat». Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita poco fa tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Diverse le persone in strada, mentre sono in corso le verifiche per eventuali danni. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il governatore della Toscana, Eugenio Geni, ha fatto sapere che verifiche sono in corso, ma per ora non sarebbero stati segnalati danni.

0: Milano saluta Franco Baresi, l'ex campione del Milan, morto a 66 anni con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tantissime persone si sono radunate nella zona insieme ai tanti ex compagni di Baresi che partecipano alle esequie. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, ancora tensione tra Spagna e Italia. Da ieri risponde l'omologo spagnolo Álvarez, che definisce l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha detto Tajani. Tragedia intanto al largo delle coste spagnole, dove 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. La testimonianza, raccolta e diffusa dalle autorità spagnole, è stata data da due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Oggi in Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, ma le decisioni non sarebbero ancora state prese. Intanto sale il diesel, stabile la benzina. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A Milano si sono celebrati i funerali di Franco Baresi in una basilica Sant'Ambrogio gremita con migliaia di tifosi posti all'esterno. Presenti anche vari compagni di Baresi, da Maldini e Van Basten fino ad altri calciatori iconici del Milan e dirigenti. Forti gli applausi dei tifosi e i cori, c'è solo un capitano. Il ripristino dei controlli non è una misura contro la Spagna, lo ha detto il ministro Piantedosi nel giorno del vertice UE sulla questione migranti. Intanto sono almeno 44 le persone che mancano all'appello dopo gli arrivi in massa dei giorni scorsi nella città di Ceuta, attualmente ricercate da familiari o parenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di questa mattina tra Pisa e Lucca. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, però rassicura spiegando che la situazione è sotto controllo. Nei campi Flegrei è scoppiata invece la protesta dei cittadini di Pozzuoli per la mancanza di acqua dopo il terremoto. In centinaia hanno bloccato il porto e in prima fila tra i manifestanti rimangono le fasce più fragili della popolazione, tra cui anziani, famiglie con bambini e disabili in carrozzina. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna agli europei di Parigi, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. L'Inter gela Donald Trump. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il tycoon incalza. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano, morto venerdì scorso a 66 anni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Le 5 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè!
2: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti, non si parlano ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi, resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport. Europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Io imbianco la casa.
7: E io vernicio la staccionata.
8: Io preparo la salsa di pomodori.
7: E io la marmellata di pesche.
8: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
9: Speciale prestagionale riscaldamento. Legno e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.
0: Radio City. Accendi il tuo mondo.
3: Per tutta l'estate su Radio City c'è
10: Radio City Estate.
11: Piove hit, piove hit.
3: I successi

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un mercoledì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sull'Italia e anche sul Piemonte e la Liguria. Qui il tempo inizialmente sarà stabile e ben assolato, poi nel corso del pomeriggio sera segnaliamo isolati temporali di calore sui rilievi piemontesi. Il caldo si farà sentire sul Piemonte, si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi in pianura, ma anche in montagna picchi fino ai 35 gradi, dove lo zero termico si attesterà intorno ai 4.500 metri, valori massimi fino ai 33 gradi sulla Liguria, ma comunque con un elevato tasso di umidità. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme. Serramentigollo.com.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazione.

0: 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
1: Per tutta l'estate su Radio City c'è
2: Radio City Estate.
3: Non stop.
2: Portaci ovunque con te.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi mercoledì 5 agosto. Le stelle dicono: Ariete. Il buon aspetto di Venere e Mercurio vi aiuterà ad essere più pratici e meno dispersivi, tuttavia dovrete saper riflettere con calma cercando di prevedere le conseguenze di ogni vostra decisione. Toro, nel lavoro sarete liberi di muovervi con sicurezza e le vostre doti pratiche vi guideranno verso il successo. Amore un po' litigarello. Gemelli, grazie a Mercurio nel segno anche oggi sarà una buona giornata, pertanto non siate dispersivi e cercate di essere più costanti nelle vostre decisioni. Cancro, state vivendo un buon periodo per porre le basi in vista di un futuro che forse sarà un po' meno sorprendente, ma più soddisfacente. Oggi per la luna ostile cercate di focalizzare meglio le vostre azioni. Leone, sereno il dialogo affettivo con un pizzico di passione in più per le coppie di lunga durata. Vergine, la lunga dissonanza di Mercurio potrebbe causare un certo nervosismo nell'ambiente professionale, ma grazie alla luna positiva saprete far prevalere le vostre doti in ordine e puntualità, apprezzate come sempre da tutti. Bilancia, dovrete saper gestire al meglio i vostri impegni. Se li porterete a termine nei tempi prefissati, avrete in premio tutto l'amore che continua a promettervi un'ottima Venere. Scorpione, è il momento migliore per mostrare le vostre doti di astuzia e perseveranza, pertanto non perdete tempo e pensate positivamente al futuro, soprattutto professionale. Vita familiare un po' nervosa. Sagittario, bene l'amore. Nel settore professionale fra qualche giorno potrete ripartire con nuovo slancio, pertanto siate pazienti ancora per un po'. Capricorno, Luna e Plutone nel segno vi vogliono battaglieri, anche se a frenare le vostre ambizioni potrebbe pensarci Marte, che è ostile. Vigilate. Acquario, se in famiglia potrebbe essere difficile comprendere le ragioni altrui, nel lavoro al contrario tutto sembra facile, merito di un ottimo Mercurio. Approfittatene. Pesci, gli astri consigliano un po' di riposo soprattutto mentale, poiché Mercurio dissonante potrebbe aver causato una certa stanchezza. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
13: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
14: Radio City Estate.
15: Tuffati in Radio City Estate.
16: Radio

0: Facciamo l'appello questa mattina, ci siete tutti, vi do il buongiorno, apriamo ufficialmente la nostra diretta, sono Betty, ci saluteremo tra pochissimo, è bene bene bene, intanto la redazione, le news in arrivo, le 8:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
8: Ricalcolo percorso.
7: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
8: Destinazione raggiunta. Innovazione.
7: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
9: Io imbianco la casa.
10: E io vernicio la staccionata.
9: Io preparo la salsa di pomodori.
10: E io la marmellata di pesche.
9: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
10: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.

0: Lei sente le sirene, io niente. Qualcuno dice: ah, che bello, però sei fortunata, dormi di più. E niente, io ormai ho la sveglia incorporata, nonostante tutto. Mi sveglio presto lo stesso, ormai è così, va bene. Intanto buongiorno a tutti, ben ritrovati, ma ciao Marco Brontolino, buongiorno anche a te. Ma che sorpresa questa mattina, allora siamo in tanti, eh? Grazie a tutti, questa è Radio City, apriamo ufficialmente la nostra diretta. Io sono Betty, sino alle 11 con me.
1: Ciao, sono Elena di Pratolungo, I love Radio City.

0: take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.
1: Scaldiamo i muscoli, ne abbiamo bisogno, perché di caldo non ne abbiamo ancora sentito abbastanza, giustamente, un po' di country, ma l'hanno fatto apposta i programmatori. Va bene, la bellissima Beyoncé con Texas Hold'em, grande, grande musica come sempre qui su Radio City. Allora, io Pinuccio, ti immaginavo ai Caraibi, invece ancora al lavoro, ma che sorpresa. E allora... ascoltiamo Pinuccio, il nostro amico Pinuccio, eccolo qua.
2: Il cuscino, sì sì sì, il cuscino, sì sì sì. Ma la Betty si è abbracciato il cuscino.
1: Ma
2: stamattina.
1: Figurati,
2: ciao,
1: ma
2: Betty,
1: figurati.
2: Buongiorno.
1: Ah beh, ma non sei informato, abbiamo iniziato con l'orario estivo, quindi io inizio alle 8, hai capito? Ti sei perso qualcosa, vabbè dai, hai bisogno di ferie mi sa, ma lui mi ha scritto che lavorerà fino al 14, riprenderà il 16, caspita, che fortuna, farà indigestione di tutti questi giorni, attenzione, attenzione. E allora grazie Pinuccio, meno male che ci sei anche tu con noi di Radio City, tra noi. Grazie, grazie davvero. Quindi niente ferie. Ma com'è? Ma cosa ne fai di tutti questi soldi? Sempre al lavoro. Concediti una vacanzina ogni tanto. Saluto anche il nostro amico Marco Brontolino che mi ha scritto questo. Tu sei... Allora, te sei più riposata, Betty, perché dormi un po' di più. Non è vero, perché magari mi sveglio presto lo stesso. Cioè, uno niente da fare. Abbiamo la sveglia incorporata. Ting! Alle 4:30, ting! Bella sveglia, va bene, insomma funziona così. Saluto anche Giorgetta che mi ha mandato il suo vocale, lo ascolteremo tra poco. Saluto anche Ari, un bacione anche a chi mi ha scritto. Approfittiamo di questo fresco finché dura, perché ragazzi, caldo record, mamma mia, bollini rossi ovunque, l'anticiclone che stringe, niente da fare, non c'è tregua, veramente facciamo altro pieno di caldo, caldo, caldo, questa bella ondata che veramente ci sta soffocando, direi. 8:15, la musica di Radio City, questa è di Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Giorgetta che mi smonta dalla notte, adesso va a recuperare il suo bimbo dalla sorella e via al centro estivo, poi un po' di nanna, un po' di riposo, grandissima, che super mamma che sei. Adesso il traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 4 Torino-Milano, dove segnaliamo lavori presso lo svincolo di Greggio. Sulla 7 Milano-Genova, traffico intenso segnalato tra Genova-Bolzaneto e allacciamento A12 Genova-Rosignano direzione Genova. Sempre sulla 7 Milano-Genova segnaliamo un veicolo in panne tra lo svincolo di Groppello-Cairoli e allacciamento Bereguardo, allacciamento raccordo Bereguardo-Pavia in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia c'è stata una perdita di carico segnalata tra lo svincolo di Albissola e Celle Ligure in direzione Genova, e perdita di carico anche sulla 12 Genova-Rosignano tra lo svincolo di Recco e Rapallo in direzione Livorno. Concludiamo con la 26 Genova-Gravellona-Toce, dove purtroppo segnaliamo rallentamenti per incidente tra lo svincolo di Meina e lo svincolo di Carpugnino in direzione Gravellona-Toce. Guidate con prudenza, fate buon viaggio.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Adesso ti stai arrampicando ovunque. Lo sapevo, io sapevo, scrive, che i due ragazzi andavano in ferie. I due ragazzi, ah, tu sai chi va in ferie ma non sai chi rimane. Ai ai ai ai, qui mi caschi, ragazzo mio, non ci siamo, Non ci siamo proprio. Ciao Pinuccio, guarda che scherzo, un bacione grande grande. C'è la novità di Safe.

divertito un po' gli artisti. Che male c'è? Che c'è di male? Allora, no, leggevo, figuriamoci, vogliamo passare trascorrere un'estate senza qualche polemica. Già la settimana, no, quando è che ho parlato di Jennifer Lopez che è in vacanza in Italia? Vabbè, qualche giorno fa, no? Si mangiava un gustosissimo gelato, vedi, un gelato da passeggio. E allora lei ha pubblicato in questi giorni anche molte foto delle vacanze in Italia, sappiamo, insieme ai suoi figli. Però sono arrivate le critiche perché lei ha pubblicato queste foto, però praticamente è stata criticata, diciamo così, perché i suoi figli, foto di famiglia, no, di questa vacanza, però un viaggio con i suoi cocchi, lei ha scritto così, prima di partire per il college. Però durante questo soggiorno la famiglia si è apprezzata la gastronomia locale, ha visitato alcune delle attrazioni storiche, culturali, foto dal Colosseo a Roma, bellissima, e poi a Venezia, ed è lì che i gemelli posano accanto alla mamma per diverse fotografie, ed è sempre lì, è lì che è stata criticata, perché hanno notato in queste foto che praticamente i suoi figli sono incollati perennemente al cellulare. Hai capito? Anche i figli di Jennifer, effettivamente è vero, ho dato una sbirciata così a queste foto, effettivamente mai una volta con insomma gli occhi rivolti verso l'obiettivo di una macchina fotografica, sempre con questo telefonino in mano. Anche a Venezia tu sei in gondoletta e non c'è, non ti vivi il momento, non ti godi lo spettacolo di una città così bella, ma perché sono giovani, hai capito? Non sono anziani come noi che facciamo altre cose. No, vabbè, secondo e molti, no, l'hanno criticata. Poi gli esperti di salute sottolineano che poi l'uso dei telefoni da parte degli adolescenti, sempre solito, la solita manfrina, non si misura solo dal numero di ore davanti allo schermo, ma anche con l'impatto, no, che ha poi il sonno. La scuola praticamente è stata criticata. Adesso risponderà mamma J-Lo, non lo so, ma che gli frega lei, cioè hai capito? Però effettivamente è vero, se cercate le foto noterete questa critica. Beh, sicuramente si fa sentire, sempre lì e con sto telefonino in mano, ragazzi, e sono i figli di J-Lo, che noi riascoltiamo con immenso piacere la bellissima

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
8: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
7: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
14: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
18: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
19: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Io non so se crederti oppure no. Marco Brontolino, che mi lancia i suoi messaggi, già è un onore averlo qui in diretta. Però dice ogni volta che mi saluti mi squilla il telefono. Ma cos'è? È strana sta cosa, perché non lo so. Ma mi prendi in giro? Ti piace divertirti? E allora rifo il saluto per te, Marco Brontolino, ok? Ci siamo? Hai squillato un'altra volta il telefono. Allora, saluto tutti, siete tantissimi, grazie di cuore. Allora non siete in vacanza, qualcuno è rimasto, tipo il nostro amico Marco, che ha lanciato questo messaggio: ciao Betty, questa mattina sono in ufficio solo con il mio collega Simone. E allora, soli soletti, che bello. A volte, guarda, meglio stare da soli, con altra gente si sta una meraviglia, è vero o no? E allora, facce brutte non ne abbiamo in giro, quindi ci godiamo allora il collega Simone. Un saluto a voi, naturalmente, buona giornata, buon lavoro, buona friggitrice ad aria anche oggi a tutti. Questo è il messaggio di sera. Andiamo sul fritto misto. Allora, ciao sera, un bacione grande. Oggi sono indeciso, scrive Andy. Allora, salutino ino o salutone one, nessuno dei due. Un saluto per te, Andy, ok? Buona giornata. Ciao lì, accontentati del saluto, dai che si scherza. Ciao Andy, Andrea, il nostro amico Andrea. Buongiorno anche a Silvia, fedelissima ascoltatrice. Saluto anche Pino, felicissimo perché ieri è arrivata, è tornata la sorella da Londra, quindi un po' di vacanze anche a Garbagna, in quel di Garbagna, località bellissima. E allora ci godiamo un po' di vacanze. Volevo parlarci un tempo. No, volevo parlare di questo piatto perfetto, lo decide il segno zodiacale, cioè questo astrologo, uno tra i più noti in Italia, ma il nome, dov'è il nome? Pellegrino, già il nome, Pellegrino, va bene, ok. Pellegrino Liuzzi, ok, ha interrogato gli asti per delivery, insomma per individuare un po' il segno per segno cosa aspettarci e dare qualche consiglio nella vita come a tavola. Il vostro piatto preferito, cioè praticamente ad ogni piatto si abbina un segno zodiacale. Ad esempio l'Ariete vanno pazzi, anzi per loro hamburger gourmet. Ad esempio il segno del Toro pizza gourmet, il Gemelli si va di sushi, il Cancro spaghetti alle vongole, il Leone va su una tagliata di manzo buona, Vergine il bowl, e poi c'è la Bilancia che mi preferisce invece un risotto al tartufo. Si trattano bene i bilancini, Poi c'è il segno dello Scorpione che bisognerebbe abbinare a questo segno il sushi e ostriche. Caspita però, Il Sagittario, eccoci qua, il mio segno, Carrie. Insomma, no. Io boccio questo abbinamento. Il Capricorno si va sul brasato, l'Acquario il burger e poi i pesci, frutti di mare. Cioè, il più schifoso è il mio segno, praticamente. Il Sagittario, mi devo accontentare, ma figuriamoci, io vado su.

Luciano Nannini insieme a Marrakesh. Leggevo questa mattina che proprio oggi accade, nel 1884 la prima pietra della Statua della Libertà veniva posata proprio a New York. In questa giornata del 5 agosto però era il 1884, quindi insomma sulla canzone di Gian Nannini ci stava anche, no, la notizia. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi. Ritroviamo la musica dal passato, Video Killer, The Radio Star, The Buggles.

0: sabato, ok? Un bacione grande grande a te, buonissima giornata. Pronta la redazione, ascoltiamo le notizie, le 8:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.

0: City News.
1: Buongiorno dalla redazione. 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Mosca rivendica attacchi su centri logistici. Reuters fa sapere intanto che un'unità missilistica nordcoreana è schierata nella Russia occidentale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. E ancora scontro Italia e Spagna, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brunner torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclave spagnola torna intanto l'allarme, sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo sport ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi. Superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Per il tennis, Carlos Alcaraz è ancora infortunato, salterà Cincinnati. È tutto, a più tardi.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
5: Io imbianco la casa.
6: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
5: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
6: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.

0: schedina vincente questo signore di Bitonto che ha centrato la cinquina ma ha buttato via la schedina per sbaglio, immagino. No ragazzi, 1 milione di euro buttati lì ma recuperati, vi racconto tutto tra poco. Intanto buongiorno a tutti, ben ritrovati, la nostra seconda ora insieme a voi, sono Betty.
1: Ciao, sono Angela di Alessandria, I love you Radio City.

che le vacanze si avvicinano per molti, ma non per tutti. Il nostro amico Pinuccio, 2 giorni di vacanza. Sei sprecato, guarda, veramente. Ma come mai? Sei in castigo, non te le meriti le vacanze. Ah, ho capito, fai dispetti, baci, Pinuccio, grazie. Allora, abbiamo parlato, anzi, ho lanciato questa notizia, no? Che arriva da Bitonto, giustamente, mi hai fregato, la battuta. Allora, Bitonto, questo signore che ha vinto 1 milione di euro e ha buttato per sbaglio, immaginiamo, un po' tonto, giustamente come dice Andy. Ma da uno di Bitonto che ti puoi aspettare? È vero, super tonto, direi. Allora, la caccia al tesoro è iniziata a Bitonto, dove questo signore ha centrato questa cinquina, ma ha buttato la schedina nel bidone dell'umido, magari, umidiccio. Allora, ha prima centrato, che voglio dire, sei già super fortunato, per non dire un'altra cosa perché mi trattengo, una cinquina dei sogni da 1 milione di euro, poi ha gettato per sbaglio in questo bidone del secco, ok, del secco, abbiamo individuato il bidoncino. Allora, sembra veramente l'inizio di un film commedia, ma è la storia, fortunatamente a lieto fine, avvenuta a Bitonto, dove ha una caccia al tesoro tra i rifiuti gestiti da questi operatori della Samb, che ha permesso poi di recuperare il tagliando. Ma ci pensate il lavoro, il mazzo tanto che si sono fatti questi operatori. Allora, subito dopo la segnalazione dello smarrimento, perché l'uomo, accortosi di questa cosa, ha immediatamente chiamato l'azienda, si sono attivati con questa operazione lampo, cioè hanno individuato intanto il compattatore, penso, no? Su cui era stato caricato il sacco contenente la schedina, bloccando immediatamente il conferimento, perché lì si trita tutto, cioè praticamente il carico è stato quindi trasferito in un impianto autorizzato, dove poi gli operatori, lavorando in totale sicurezza, hanno setacciato il materiale fino a ritrovare il tagliando intatto. Cioè, è veramente fortunato questo qua, cioè Marga Bitonto è un po' tonto. La vincita da 1 milione di euro, quella del 31 luglio, che era stata centrata grazie a questa giocata plurima con i numeri 2, 4, 8, 10, 51, mo me li rigioco. Massimo riservo al momento sull'identità del fortunato, tant'è che insomma si dice spesso, no, che i rifiuti possano essere una risorsa. c'è chi ha preso veramente questa espressione davvero troppo alla lettera, signor Bitonto, un'altra volta col cavolo che vado a cercare il biglietto, te lo scordi, te lo scordi. Sì.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori!

0: azione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
0: No!
1: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Anche la nostra Irene è sola soletta in ufficio. Vedi, molti colleghi sono in vacanze, allora ci godiamo un po' di tranquillità. Ciao Irene, tra poco arrivo e leggo anche il tuo messaggio. Adesso Olivia Dean.

su Radio City. Allora, saluto e ringrazio. Ma ragazzi, ma voi mi fate stare benissimo. Insomma, alle 9 del mattino, anzi 9:25, noi parliamo già di caponata, cioè di melanzane. Mariuccia, ma chi sei? Ma tu sei vera? Sei umana? Sì, mamma mia, ragazzi. Buongiorno a tutti. Ma allora, io che sto facendo?

La caponata di melanzane ho sbagliato, in che senso? Per il caldo, ma figuriamoci, ma bisogna cucinare, bisogna mangiare, non è che perché fa caldo non si mangia, Va benissimo, bacioni Mariuccia, sempre immensa, davvero. Cara Betty, buongiorno, stamattina sono in ufficio da sole, questo è il messaggio di Irene. Che saluto, gli spaghetti alle vongole non mi piacciono molto, un fresco abbraccio, no? Perché abbiamo parlato di tutti gli abbinamenti, insomma i piatti che si abbinano poi a ciascun segno, no? Abbiamo detto quindi l'ariete con l'hamburger, il toro pizza gourmet, adesso non ricordo cos'era il suo spaghetti alle vongole, quindi lei è sotto il segno del cancro, perché è abbinato proprio al cancro, gli spaghetti, non ti piacciono le vongole, gli spaghetti, quindi andiamo su che cosa? Un filettino o quest'altro? Un bel risotto, vedi? Anche il mio non ci ha beccato, no, zero proprio. Il Sagittario, carry time, ma anche meno. No, non fa per me, non fa per me. Mi spiace. Una vita in vacanza e magari, dai che ci stiamo avvicinando alle vacanze, quindi il periodo giusto per iniziare anche ad ascoltare questa bella canzone. Ritroviamo lo status

0: questo mercoledì, il 5 di agosto 2026. Mamma mia, quanti messaggi! Grazie, grazie a tutti. Arrivo, risponderò a tutti. Un po' di pazienza. Intanto ringrazio anche la nostra amica collega Paola dell'ufficio per il caffè, due chiacchiere e si prosegue la nostra mattinata.
1: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 104. 40. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
10: Ma dai!
9: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Pinuccio, Pinuccio, ti mando in onda, è un quesito importante, ti servono risposte, visto che io non so rispondere alla tua domanda, hai capito? Ci devo pensare un attimino. Che facciamo? Chiediamo l'aiutino agli ascoltatori? Ti va? Ti mando in onda, dammi il permesso e io ti mando in onda su queste frequenze. Allora, salutiamo intanto, mandiamo un bacio alla nostra amica Nadia, al Nano, c'è anche il nostro amico Mauro, felicissimo anche lui. Ultima giornata, no, un'altra giornata bollente, Betty, mentre guardo questa immagine rinfrescante, mi dico e ti dico, cosa vuoi che sia, come dice giustamente il Liga, un po' di caldo, dai. Ciao Betty, un bacione, buon mercoledì anche a te Mauro, grazie per il messaggio. E poi salutiamo anche torniamo invece a salutare Mar, l'abbiamo salutato prima, anche l'amico, no? Il collega Simone, e ha scritto: intanto in realtà in ufficio siamo solo in due, ma in produzione un sacco di persone vanno a lavorare per stare poi a casa in un altro periodo, giustamente, bisogna lavorare, alcune aziende insomma bisogna continuare a lavorare, la produzione non si ferma. E poi aggiunge: il mio collega era felicissimo che l'hai salutato, ha registrato la tua dedica e l'ha mandata a sua moglie, si sono appena sposati, e allora auguri agli sposi, insomma in bocca al lupo, buona vita a loro. Salutiamo anche Monica, ok, facciamo un saluto anche a Monica, benissimo così, grazie davvero a tutti per questa immensa partecipazione. Poi abbiamo parlato del signore che a Bitonto mi ha buttato la schedina, cioè è partita la caccia al tesoro, ha centrato la cinquina, ragazzi, 1 milione di euro, avete presente? Cioè immaginiamo, no, presente no, perché non li ha nessuno, no, non lo so, magari qualcuno sì, gli spazzini hanno setacciato questo compattatori, hanno salvato la vincita milionaria. E giustamente Roberto ci raggiunge con il suo messaggio, dice: è stato baciato dalla fortuna due volte, grandi colleghi di Bitonto, buongiorno. È vero, perché subito quando si è accorto di aver buttato per sbaglio, ma sì, ma è un po' tonto da Bitonto, in tontolone, va bene, insomma è stata recuperata, quindi veramente bravi a questa operazione lampo, ha recuperato questa schedina e quindi riuscirà a, insomma, a ritirare questa bella vincita, 1 milione di euro. Mamma mia, cosa fareste con 1 milione di euro? Un po' la vita ti cambia, ma giusto un po', ma giusto un po', un pochino, fatemi sapere. Intanto Little Talks, con noi anche Off Monsters and Men.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Allora, no, saluto chi scrive cose strane. Ma sulle canzoni? Ma dai, Marco, ma dai, ma non dire così. È bravo, Ultimo, non vi piace? No, è bravissima, a noi piace tanto, anche a voi, lo so, piace a tutti, Ultimo. Sì, sì, cos'è partito? Doveva partire la base, stamattina veramente, sono da un'altra parte, dove sono? Sono già con la testa in ferie. Allora, grazie, grazie a tutti, saluto e ringrazio. Ancora chi sta spadellando con sto caldo, ma Mariuccia, ma riposati, ma stai al fresco, che donna, mamma mia, la caponata di melanzane, ma sai che mi è venuta una fame altro che, cioè, banana, yogurt, ma che, io queste cose qua le lascio da fare, questa mattina andrei volentieri su una caponata di melanzane, ma che fame, ragazzi, ma come mai, ma il caldo dovrebbe diminuire un po' l'appetito, invece no, a me aumenta, fa l'effetto contrario. Allora, abbiamo parlato questa mattina già di un sacco di cose e poi abbiamo anche parlato dei piatti, no, da abbinare ai segni zodiacali. Qualcuno mi dice: Betty, ma ti sei scordata la bilancia? No, ho detto tutto, bilancia, risotto al tartufo. C'era anche il mio nipotino Andrea, dice: ma zia Betty, ma ti sei dimenticata dell'acquario? Ma no, guarda, ha beccato in pieno l'acquario, Andrea, perché lui adora e che cosa? L'hamburger, e quindi andiamo di burger, quello è sempre quello il più famoso, quindi azzeccato in pieno. E poi qualcuno mi chiede pesci, frutti di mare, quindi insomma questi sono i piatti che si abbinano poi a ciascun segno zodiacale. Il mio non ha azzeccato niente, ma zero proprio, è zero zero. Mi aspettavo una bella caponata di melanzane, invece mi devo accontentare del curry time, ma figurati.

0: 1983, che pezzo ragazzi. Chaka Khan, chi devo ringraziare per questa canzone? Il computer o l'ufficio musica? Sempre loro, i nostri programmatori. Le news in arrivo, abbiamo raggiunto le 9:58, ritroviamo la redazione, naturalmente anche le notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. 17 morti e 44 feriti è il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X, aggiungendo: i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli. I ritardi e la riluttanza nel fornirli portano a perdite umane e a terribili distruzioni. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Teheran accusa, sono gli Stati Uniti a rallentare l'accordo con l'Oman su Hormuz. Nessun ferito ma tanta paura a Milano. Un incendio che in prima battuta sembrava coinvolgere solo poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiandone svariate altre e arrivando a lambire con i fumi un albergo, poi evacuato a scopo precauzionale. Sono 5 le vetture carbonizzate e 8 danneggiate nel drogo che è scoppiato all'alba. Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato ieri sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, sotto osservazione dei sanitari, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbe un litigio degenerato. Tennis, Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Intanto slitta ancora il rientro di Alcaraz, forfè anche a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su

0: Radio City.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acquiterme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acquiterme.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
3: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spalta, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto pronto ad accoglierti anche ad agosto.
3: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: prendergli è tutto un giro, non si finisce mai, non ci si ferma mai. Ciao Patti, stavo ascoltando il tuo vocale, mo ti rispondo, un attimo di pazienza. Ciao Stellina, buon viaggio. Allora, tante commissioni da fare, tanti viaggi per i figli, questo e altro, è vero o no? E allora un bacio a te grande. Questa è Radio City, 6 minuti dopo le 10, ritroviamo Buon Vento, Giovanotti e Alfa.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, a tutto lo staff, io sono Alessio Diovada e I love Radio City.

Questa canzone, questa bella parola, buon vento, è una bella frase. Giovanotti Alfa, attesissimo anche in Sardegna, per questo è grande appuntamento. Naturalmente di Giovanotti ne abbiamo parlato anche ieri. Allora, 19 minuti, Australia, hanno restituito questo libro. Ragazzi, ne abbiamo lette di cose strane, magari dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni. È successo anche in Italia, però qui in Australia avevano preso in prestito questo libro in questa biblioteca, è stato restituito dopo 150 anni. Saranno ancora, no ragazzi, ma ha dell'incredibile, ma io non lo mi chiedo, ma saranno vere queste notizie? No, perché poi le domande me le faccio, ogni tanto qualche domandina me la faccio. Chissà cosa direbbe l'anonimo lettore di questo dell'Ottocento, sapendo che poi la sua dimenticanza avrebbe fatto anche il giro del mondo, no? Un secolo e mezzo più tardi, ragazzi, di storie, di volumi riconsegnati con forte ritardo. Ne abbiamo, insomma, sono piene le cronache, tante volte ne abbiamo parlato, ma quella che è stata registrata nei giorni scorsi nel Nuovo Galles del Sud stabilisce questo primato difficile da eguagliare, secondo me, perché veramente cioè un tomo, ecco, un librone dato alla stampa nel 1858 e poi è stato ufficialmente restituito tra le mani dei bibliotecari di questa cittadina australiana circa 150 anni. Vabbè, insomma, l'importante è che sia tornato a casina, cioè, ci ha messo un po', Il volume giaceva lì, nascosto in un punto decisamente insolito. È un piccolo tavolino da tè che da decenni, insomma, decenni fa era stato murato all'interno del vano di questo vecchio camino. Ah, beh, c'è tutta una storiella con la demolizione, quindi, di questa parete durante i lavori di restyling di questo immobile. Eccola lì, la nicchia è riemersa dall'oscurità, cioè, quindi è tornato a casa questo libro. Vabbè, l'avevano murato praticamente, bah, non lo so, ricostruire la cronologia esatta di questo prestito sarà un po' impossibile. Noi ci abbiamo provato, l'abbiamo raccontato questa mattina qui su Radio City. Adesso Turner.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un mercoledì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sull'Italia e anche sul Piemonte e la Liguria. Qui il tempo inizialmente sarà stabile e ben assolato. Poi nel corso del pomeriggio sera segnaliamo isolati temporali di calore sui rilievi piemontesi. Il caldo si farà sentire sul Piemonte, si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi in pianura, ma anche in montagna picchi fino ai 35 gradi, dove lo zero termico si attesterà intorno ai 4.500 metri, valori massimi fino ai 33 gradi sulla Liguria, ma comunque con un elevato tasso di umidità. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
7: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
9: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
10: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
9: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
10: Così mamma è felice e io di più.
11: Abbiamo un po' di saluti anche da festeggiare qualcuno, c'è un compleanno importante.

0: Qui su Radio City in questo mercoledì mattina, ancora un saluto a tutte le mamme che stanno viaggiando. Mamma mia, Giorgetta si è fatta veramente, cioè ha smontato dalla notte, è andata ad Acqui a recuperare il bimbo che ha dormito dalla zia e adesso boom, torna indietro a Serravalle, centro estivo. Stessa cosa fa Patti, e Tagliolo vada o va, no scusa, Tagliolo Visone, cioè è quella, il tragitto è quello per i figli, ragazzi, è così. Allora, buona estate e buon viaggio, soprattutto grazie davvero per la fedeltà che ci dimostrate ogni giorno durante i vostri viaggi, i vostri spostamenti, siete sempre lì e sintonizzati su Radio City, quindi grazie davvero di cuore da parte mia, da tutti noi di Radio City. È arrivato questo messaggio. Allora, ciao a tutti, vorrei fare auguri di buon compleanno ad Andrea, detto il fascio, da parte di Deborah e Andrea, e tanti auguri, grazie per farmi compagnia in quest'estate calda, purtroppo io non andrò in ferie e voi mi riempite comunque le giornate durante il lavoro e non solo. Buone vacanze a voi, grazie Deborah, che bello il tuo messaggio, grazie davvero. E allora tranquilla, non ti abbandoniamo, noi ci saremo sempre a turno, è un po' di ferie, però noi saremo sempre qui sintonizzati per voi su Radio City a trasmettere la musica più bella. Torniamo invece al fasciolo Andrea, che oggi compie gli anni. Allora, auguri speciali anche da tutti noi di Radio City, ma soprattutto da Deborah e Andrea. Vedili, sono colleghi, amici, beh, è bello questo messaggio, ci piace un sacco. Non ho ancora ricordato il numero di telefono, lo faccio immediatamente, visto che abbiamo ancora 30-35 minuti da trascorrere insieme. 333-4635-873. Poi mi hai fatto ammazzare proprio da ridere, Dani, la sagra della depressione, ragazzi, questa ci mancava, cioè mi hai fatto veramente ammazzare da ridere. Ciao Daniela, un bacione grande a te. Viaggiamo per il mondo, lo facciamo ascoltando anche questa di Karol G insieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Leggendo un po' di messaggi, molti in partenza del fine settimana, chi raggiungerà la Calabria? Che bella, la Calabria quest'anno insomma è una meta scelta da tantissime persone, vuoi perché insomma magari ci sono i parenti che ci aspettano e poi c'è la Puglia, però agosto non è soltanto il mese scelto dagli italiani, perché poi se qualcuno magari ha la possibilità naturalmente di scegliere anche un mese particolare, giugno e luglio, però molte aziende spesso non lo abbiamo detto, chiudono ad agosto, per cui insomma tutti ad agosto. Allora, 7 italiani su 10 però andranno in vacanza dai parenti lontani, vedi? Ogni anno è così, secondo questa ultima indagine c'è un gran bisogno di tornare alle radici, ma è vero, soprattutto per la generazione Z, cioè i viaggi non sono più mete esotiche e fughe dall'Italia, ma invece ritorni alle radici, beh, rivedere magari gli amici, no? Che sono rimasti magari al sud oppure lontani, lontani. Molti scelgono le case di famiglia, lo stare con i nonni, importantissimi, no? Da godersi e da coccolare per chi li ha, sicuramente anche per risparmiare un pochino, dico io, no? Quando vai dai parenti, ma certo, non è che vai a sbaffo, però qualcosina risparmi. Diciamo che il 31%, secondo questa indagine, tornerebbe proprio alle origini per stare con i nonni, mentre qualcuno per vedere gli amici di quando poi erano più piccoli, no? Lo ha detto il 24%, non è una questione quindi di nostalgia, ma c'è proprio il bisogno forse di rinsaldare un pochino le relazioni, no? Di una vita, quelle che poi restano nel tempo e che ci fanno ricordare i momenti belli, spensierati di quando eravamo più giovani. Ecco, diciamo, figura perno intorno proprio a quello che fa ruotare poi le vacanze sarebbero proprio i nonni. E quanto emerge da questo importante ricerca, questa azienda di bevande siciliane ha fatto questa indagine, solo il 18% dei giovani non nutre il desiderio di tornare alle origini, e questo è un po' triste, mentre invece il 7% risulta una cosa non determinabile. Invece c'è qualcuno che vuole tornare assolutamente, magari non dai nonni ma invece dai genitori, e beh certo, se siamo magari per necessità, per lavoro, no? Ci siamo spostati un pochino in alto, quindi al nord, è giusto anche tornare a casa, soprattutto quando si ha la possibilità di fare un po' di vacanze, quando si dice che la famiglia è importante, e poi per noi italiani lo sappiamo, è importantissima. Bella la canzone che stiamo per ascoltare, Un canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.it ortopediapalmeri.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
11: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach. Moderni e personalizzabili graficamente. Perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
10: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme in via Massimo D'Azeglio 13 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
12: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
13: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
12: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
13: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
14: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali! Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
15: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
16: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
17: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
18: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

Proprio da quelle parti, a Los Angeles, il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli. E proprio lui, leggevo in questi giorni, che è stato scelto, perché già si parla, si sta preparando e si preparerà quindi ad alzare il sipario con questa serata evento. Parliamo degli ATP, appunto, quelli che si terranno poi quando? A novembre. Ecco, noi ci portiamo avanti perché hanno scelto proprio Achille Lauro ad aprire quindi Stella al Grand Opening Show di questo attesissimo ATP Finals, e quindi tutto questo il 12 novembre sarà proprio lui l'artista romano, il vero protagonista di questo evento inaugurale. Quindi insomma un bel momento per Achille Lauro, e allora un bel momento anche per chi non lo so, magari sì, uno ci può anche provare, no? Ad esempio, andiamo dove andiamo? In quel di Bologna, perché la produzione diretta da Ambrogio Lo Giudice cerca figurazioni, piccoli ruoli e musicisti per che cosa? Per il film su Lucio Dalla. Quindi come candidarsi al via il casting per questo attesissimo film, naturalmente a Bologna, e partono quindi i primi allestimenti di questo set tanto attese. Vengono anche definite un po' le location poi delle riprese. La produzione ha ufficialmente aperto i casting, vi interessa la cosa? Beh, proviateci, non si sa mai, è per figurazioni, quindi piccoli ruoli e musicisti. Questa pellicola che ripercorrerà proprio la vicenda umana, no? Del grande artista di Lucio Dalla, dalle fragilità giovanili fino al grande successo, raccontando poi quello che era lui, un genio, beh, possiamo dire fuori dagli schemi, che ha segnato sicuramente la storia, no? Della musica italiana. E quanto ci manca. Quindi i profili ricercati per questo film, attenzione, segnatevi tutto: la ricerca rivolta a uomini, donne, ragazzi e ragazzi residenti o domiciliati in Emilia Romagna, oppure nelle regioni confinanti. Allora, il film ricrea intanto tutte le atmosfere storiche degli anni 60-70, la produzione ha individuato già caratteristiche estetiche ben precise, in linea poi con l'epoca, no? Quindi attori che vengono richiesti in look naturali, no ai tatuaggi visibili e piercing, capelli non con doppi tagli, rasature moderne, tinte o mesh, quelli sono accettati. Per i musicisti ed esecutori poi l'età deve essere compresa tra i 18 e i 50 anni, insomma questi sono i requisiti. Le prestazioni lavorative per i soggetti selezionati saranno poi regolarmente retribuite, quindi verrete anche pagati. In bocca al lupo a tutti. Quindi si cercano nuove figure per questo film sulla vita di Lucio Dalla, attesissimo proprio a Bologna, Emilia Romagna e quant'altro. La musica

Cassian Spyro qui su Radio City. Abbiamo parlato di un sacco di cose questa mattina, anche di questo 5 agosto. È il 218esimo giorno del calendario gregoriano, quindi mancano esattamente, mi metto un po' d'ansia, 148 giorni alla fine dell'anno. Oggi è Santa Maria della Neve, allora auguri a tutte le Marie, anche alla mia mamma, questo nome bellissimo. E poi auguri di buon compleanno, abbiamo già salutato il fascio questa mattina, però c'è un artista che oggi compie gli anni. E che artista? Annalisa Scarrone, beh, la famosissima cantante, cantautrice, anzi italiana, Annalisa, oggi compie gli anni, allora auguri anche a lei. Non l'abbiamo

0: Baby, che meraviglia di canzone, mamma mia che carica questa mattina, fine anni 70 insieme ai Kiss, ci salutiamo qui, se vi va ci risentiamo domani mattina tra le 8 e le 11, orario estivo, è così, eh. Io sono Betty, vi lascio con Enrico Mentana con i suoi 100 secondi e poi ritroverete anche l'appuntamento Siti Estate sino a mezzogiorno, quando poi arriverà anche Renzo ad accompagnarvi sino alle 15. Vi aspetto domani, sì, dalle 8 alle 11 qui su Radio City. Baci a tutti, l'ora esatta, sono le 11 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Uno dei crocevia politici dell'estate sembra essere quello riguardante l'approccio in politica internazionale del campo largo, ovvero della coalizione di centrosinistra che si candida a soppiantare l'attuale maggioranza di centrodestra con le prossime elezioni. Ma in mezzo c'è lo scoglio più importante, che è appunto quello delle differenze in politica internazionale, soprattutto per quanto riguarda due temi concatenati: l'appoggio a Kiev nella guerra d'Ucraina dopo l'invasione russa e le necessità di spese di difesa per i paesi dell'Unione Europea, ivi compreso ovviamente l'Italia. Oggi si vota anche su questo alla Camera, il governo presenta la maggioranza.

0: di governo presenta una risoluzione per puntare a una spesa dello 0,9% del PIL in termini di difesa, c'è una indisponibilità a votare a quanto pare di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e con una motivazione che a quanto pare, a quanto si dice, provoca una forte irritazione, eufemismo, della parte riformista del Partito Democratico. Se ci saranno ancora problemi, si confermerà che questa è la questione delle questioni sulla strada dell'unità del campo largo e delle primarie per scegliere il candidato premier. Perché se non c'è una comune visione di politica internazionale, un'alleanza si presenta obiettivamente con un problema non da poco.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
8: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
7: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
9: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acquiterme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acquiterme. Radio
10: City. Accendi il tuo mondo.
11: Per tutta l'estate su Radio City c'è
12: Radio City Estate.
13: Feel the heat, feel the hits.
11: I successi

0: Sofia.
1: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
2: Radio City Estate.
3: Le summer hits di oggi.
2: Di ieri e di oggi.
3: Tuffati in Radio City Estate.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza!

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
5: City. Vivi un'estate di grandi successi con le summer hits di ieri e di oggi. Radio City. Tuffati in Radio City Estate 2020.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Il sangue è un bene sempre prezioso, soprattutto in estate. Il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
6: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 33 2865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
14: Per tutta l'estate su Radio City c'è
15: Radio City Estate.
16: Non stop.
15: Portaci ovunque con te.

0: Non stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.
2: Tuffati in Radio City estate.
3: Radio.

0: Le 12 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli, scrive su X Zelensky. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Axios riferisce che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore, scettica Teheran. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%.

0: È stato il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Per la difesa invece ha aggiunto ci fermeremo allo 0,9%. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti feriti gravemente un uomo di 58 anni e una donna di 40 raggiunti da colpi di arma da fuoco. Europei di nuoto infinito Gregorio Paltrinieri. Dopo la delusione nella 10 km, l'azzurro conquista il bronzo nella 5 km in acque libere sulla Senna a Parigi. Oro e bis per Florian Welbroek. Alle 14 scatterà la gara femminile. È tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Io imbianco la casa.
6: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
5: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
7: Speciale prestagionale riscaldamento. Legna e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.

0: Shawn Mendes in questo mercoledì pomeriggio 5 agosto insieme a Renzo Seno alle 15. Intanto saluto anche le amiche che sono appena raggiunto anche durante l'appuntamento con Radio City Estate, che ormai è partito ufficialmente. Ciao ragazzi, poi ricorderemo anche il nostro numero. Intanto anche oggi tanta bella musica. Il primo che apre il nostro appuntamento è anche una collaborazione.
1: Ciao, sono Demetra da Acqui Terme. I love Radio City.

Amiamo tantissimo Emma Marrone con Fabi Fibra. Quest'anno hanno avuto collaborare insieme con questa canzone molto bella. Tra l'altro Emma la rivedremo più avanti, fine estate, se non sbaglio il 9 di settembre, mi dicono 9, sarà all'Ippodromo SNAI San Siro per un live. Ci sono i biglietti in vendita, l'attendiamo perché lei è veramente molto brava. Tra poco novità, intanto salutiamo gli amici, ricordiamo anche il nostro numero 333-4635-873. C'è anche lui che è molto amato dalle fan, si chiama Lenny Kravitz.

0: successi. I love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!
10: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.

Mr. Kanks, allora, novità su Radio City, la trovate anche sul nostro sito web. La prima che ascoltiamo insieme, questo è il singolo di Chris DiSarandi.

Voce inconfondibile quella di Alicia Keys, l'abbiamo ritrovata dal 2012, qualche successo dal passato assolutamente nel nostro appuntamento. E poi, come dicevo, insomma, inizialmente ci sono spazi dedicati a Radio City Estate durante il pomeriggio, dove raccogliamo insomma tutte le hit più belle del 2026, ma non solo, qualcosa anche dal passato. Allora, ciao anche a Lucrezia che ci ha raggiunto prima, 333 4635 873. Torniamo al presente, successo attuale e anche una collaborazione un po' particolare questa, è stata anche una delle nostre novità, Mark Tremont insieme a The Colors. C'è anche Serena Brancale. Yeah!

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: No, vabbè, da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
16: Ma dai,
15: con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
17: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

12.45 insieme a Renzo sino alle 15. Allora, tour in arrivo, insomma tante date anche per quanto riguarda Noemi, che stiamo per ascoltare con tra l'altro un singolo molto bello che ci ha regalato nel 2025. Tante date per il mese di agosto, si parte ufficialmente il 16, un po' distante da noi in molte località di villeggiatura, per poi attraccare più avanti, se non sbaglio proprio alla fine dell'anno, con date un po' più vicino a noi come ad esempio Milano il 16 di dicembre. Vedo già i biglietti in vendita. Oggi appunto la ritroviamo con Bianca.

Pochi minuti alle 13, l'appuntamento con Radio City Story tra qualche istante, poi lo spazio con l'informazione. Abbiamo tempo per ascoltare un'altra bella canzone, quella di Katy Perry.

Katy Perry, l'abbiamo ritrovata. Dai, c'è l'appuntamento con un pezzo di storia della musica. Torniamo nel 1986.

0: Man, each time you break my heart. Tornati nell'86, ci accompagna lo spazio con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 12:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, raid russi sulla capitale ucraina nella notte, 17 i morti. Gli intercettori sarebbero vivi, dice Zelensky. Mosca fa sapere di aver bombardato centri logistici e di trasporto di armi. Intanto un drone con esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Il velivolo era accanto a un aereo da trasporto ucraino. Secondo le proiezioni di NBC, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista, in ascesa in queste elezioni di medio termine. Incidente sul lavoro a Carrara in Toscana, un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di oggi schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Inutili i soccorsi, saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. L'Italia si prepara ad avviare l'iter per la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia sulle spese relative all'energia e alla difesa. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera. Calcio dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan ed Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato. Il primo derby della stagione si gioca a Perth in Australia. A Hong Kong l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: era forte anche il video musicale, che finisce un po' male il video musicale, ma insomma è una messa in scena, era molto bello comunque il singolo di John Newman dall'estate 2013 che abbiamo riascoltato per aprire un'altra ora insieme. Ciao anche a Francesca, stavo ancora una volta leggendo i vostri messaggi. Apriamo quest'ora con un disco italiano, c'è Francesco Gabbani.
1: Con Andrea, da Zero, da San Lazzaro di Burgondi, I Love Radio City.

Luis Capaldi, questa canzone molto bella del 2019, tra l'altro lui è venuto a trovarci a giugno, si è esibito qui in Italia, tornerà, c'è un nuovo progetto alle spalle, uno dei cantanti che incominciamo ad apprezzare veramente tantissimo, soprattutto perché l'album, quello attuale, ha delle canzoni veramente molto belle all'interno. Allora, tra i vostri messaggi c'è anche Ari, ciao, buon pomeriggio, ci manda una foto con la temperatura dell'auto, in questo momento 45 gradi, sì, in effetti, insomma, sono giorni veramente caldi, questi soprattutto le notti, e poi insomma, più tardi daremo un'occhiata proprio alla situazione del tempo con i ragazzi di Trebi Meteo e anche alle temperature nei prossimi giorni. Torniamo invece alla musica attuale, c'è il singolo di Anna.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
2: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
7: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.

How To. Estate 2011, David Guetta con la voce di Usher. Allora, siamo anche pronti per regalarvi tre successi, mettiamoci comodi senza interruzione, ma prima c'è una novità tutta italiana, il disco di Saif.

0: d'amore.
1: Non voleva parlare d'amore. Parlare d'amore, il nuovo di Saif, tra le nostre novità. Ne sono tante molto belle, carine. Noi intanto vi regaliamo tre successi, la CD compilation puntuale come sempre. Il primo disco invece è dell'estate 2022, la conosciamo molto bene, da un album famosissimo di Lizzo. Questa è About That Time.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitarie, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
3: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie, 0143 63 70 91.
3: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Reversion. Ottica, optometria e audio. Apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Alex Warren, questo ragazzo che arriva dall'America, ha annunciato il suo nuovo album che uscirà presto. Lo attendiamo assolutamente. Tra poco ritroveremo anche un'altra bella canzone dal passato. Intanto saluto anche Franci. Ciao, buon pomeriggio anche a te dalla provincia di Genova che ci ascolta. Un saluto anche a chi ci ascolta invece in digitale attraverso il nostro streaming sul sito ufficiale, ma anche attraverso la nostra applicazione che si chiama RadioCity.it, che potete scaricare dallo store. Insomma, portateci con voi in vacanza. Torniamo alla musica italiana. C'è Achille Lauro.

Dua Lipa l'abbiamo ritrovata a pochi minuti alle 14. La nostra redazione è pronta per un aggiornamento tra qualche istante. Dai, c'è lui nei prossimi minuti. Bruno Mars, Oh My Soul.

0: One to Break Free. E Queen dall'84, l'appuntamento con l'informazione puntualissimi, sono le 14:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. Nessuna cifra ci riderà Domenico, ora è il processo penale, le parole della mamma del piccolo. Sono in corso dalle 23:50 di ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po all'altezza di Corso Moncalieri, nei pressi del ponte Umberto I, durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano 4 persone, una è stata fermata. 2 droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia, nella Germania orientale, nella notte. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto a un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato, urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran, Trump è inaffidabile. Avrà detto 75 volte che lo stretto di Hormuz è aperto. Europei di nuoto infinito, Gregorio Paltrinieri, dopo l'amaro 4º posto nella 10 km di fondo nella Senna, l'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Belbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acqui Terme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acqui Terme.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di

0: Chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
1: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: parlare dei grandi successi non potevano mancare anche loro, i Capital Cities, dal estate 2013, quindi insomma dal passato. Tra poco ultima novità che sentiremo insieme, ma intanto c'è la musica italiana, collaborazione tra Jovanotti e Alfa.
1: I love you Radio City,
2: Arianna
3: e Rachele.

Insieme a Sean Paul, beh, questa era l'estate 2012 con appunto Summer Paradise. Ciao anche a Barbara che è in viaggio in questo momento, mi ha scritto che sta partendo in questo momento per raggiungere la località, insomma destinazione delle proprie vacanze. Ciao Aurora, buon viaggio. È sicuramente settimana importante questa delle partenze. A proposito, poi daremo un'occhiata anche alla situazione del traffico su alcuni tratti autostradali. Torniamo al presente, dai, c'è il nuovo di Madonna.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Benson Boone ci accompagna all'appuntamento con l'ultima novità che ascoltiamo insieme ed è italiana, c'è cioè il nuovo di Cioffi con Carmela.
1: Novità.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Karol G insieme a Manu Chao, li abbiamo ritrovati. Allora, un'occhiata intanto alla situazione del traffico. C'è traffico su buona parte delle autostrade del nord Italia, abbiamo un paio di segnalazioni le più importanti. Partiamo con la A7, la Milano-Genova, attenzione al veicolo fermo o in avaria tra lo svincolo Genova-Bolzaneto e lo svincolo con Busalla in direzione di Milano. Ci viene segnalato anche che sulla A12 Genova-Rosignano ci sono code per traffico congestionato tra l'allacciamento A7 Milano-Genova e lo svincolo con Genova-Est, questo però in direzione di Livorno. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico, prudenza sulle strade. I love Radio City.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: No, vabbè.
4: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
5: No, vabbè, anche le aziendali.
6: Ma dai.
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it. E parti subito con Toyota.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Ed Sheeran l'abbiamo ritrovato un quarto d'ora circa alle 3 del pomeriggio, poi nella prossima ora, come sapete, l'appuntamento con Radio City Estate tra appunto le 15 e le 16, poi dalle 16 in poi ritroverete Valeria Ferrari che vi accompagnerà sino alle ore 19. Ma noi ritroviamo intanto in chiusura del nostro appuntamento un successo che conosciamo molto bene. Lei si chiama Angelina Mango con Che te lo dico a fa'?

0: primi anni 80 abbiamo trovato Phil Collins in chiusura del nostro appuntamento. Noi ci sentiamo domani, giovedì, a partire dalle ore 12. Vi lascio intanto con Radio City Estate per un'ora, ma prima lo spazio con l'informazione. Sono le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulle regioni circostanti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. E un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la DPA citando un portavoce della NATO. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. È boom di diplomati con lode all'esame di maturità 2026 appena concluso. Sono 14.123, di cui la gran parte al sud. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi. Comunque il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. Calciomercato. Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
7: Radio City. Accendi il tuo mondo.
8: Per tutta l'estate su Radio City c'è
9: Radio City Estate.
10: Feel the heat, feel the hits.
8: I successi

0: Love Radio City.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
10: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
11: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
10: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
12: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
13: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
12: Davvero comodo!
14: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
15: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
16: Radio City Estate.
17: Tuffati in Radio City Estate.
18: Radio City Estate
19: 2014.

0: la tua estate con il suono dei grandi successi.
1: Radio City Estate.
2: Le Summer Hits di oggi.
1: Di ieri e di oggi.
3: Tuffati in Radio City Estate.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
5: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
4: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.

0: tu non puoi, lo solleviamo noi.
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
3: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
4: Della Casa a Gabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
6: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
7: Ma dai!
6: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
8: Radio City!
9: Tuffati in Radio City estate! La colonna sonora della tua estate.

0: questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri. Le Summer Hits di oggi.
1: Tuffati in Radio City Estate.
2: Radio City Estate.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Quarter Flash con Harden in My Heart dal 1981 va a chiudere questa nostra prima ora. No, in realtà non abbiamo ancora iniziato. Prima 3 ore insieme, sono le 16. Cominciamo bene.
1: Segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquita.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera De Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 120 26 contrari, 12 gli astenuti. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Lo sport con il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
7: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
6: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
9: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acquiterme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acquiterme.
10: Io imbianco la casa.
11: E io vernicio la staccionata.
10: Io preparo la salsa di pomodori.
11: E io la marmellata di pesche.
12: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
13: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.

0: Erano i Maneskin con Supermodel dal 2022. Buon pomeriggio a tutti. Con me Valeria Ferrari fino alle 19 all'interno di queste nostre tre orette insieme. Tante cose da dirci e da raccontarci. C'è anche Emma Marrone e Fabri Fibra.
1: Ciao, sono Alessandro di Rivalta Scrivia. I love Radio City.

Emma Marrone in collabo con Fabri Fibra e Antidroga, la loro ultima canzone in uscita. Tra l'altro Emma che sta scrivendo sempre più nuova musica, prepara nuove canzoni, ma c'è anche un po' di curiosità verso i progetti futuri, tra questi, anche se sono dei rumors, la possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2027 con conduttore quest'anno Stefano De Martino, cioè il prossimo anno ormai, che appunto desidererebbe portarla sul palco dell'Ariston. Però insomma, ripetiamo, sono soltanto delle voci, si vocifera in questo modo. E chiaramente ultima canzone in uscita è proprio quella con Fabri Fibra che abbiamo ascoltato in rotazione qui su Radio City. Intanto buon pomeriggio a tutti, iniziano le nostre prime tre ore insieme, preceduta dal Radio City Estate, che vi ha portato fino alle 16, prima di me ancora Renzo Lingua. Nel frattempo, dal 2013 c'è già T-Ranks con I See You qui su Radio City.

Ed è Gaia con Bossa Nostra, un po' le note del Brasile, proprio come le sue origini. Vabbè, possiamo fare così, immaginiamoci chiudendo gli occhi di essere sulla spiaggia di Copacabana, che tra l'altro si estende per tantissimi chilometri poi fino a Ipanema. Ritorniamo anche nel 2004 con Keane, Everybody's Changing, qui su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle nostre regioni settimana caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano, quindi l'unica notizia è il caldo intenso, con temperature che oscilleranno ancora vicine ai 38-39 gradi. Situazione che però potrebbe cambiare nel corso del fine di questo weekend, con l'inizio della nuova settimana, quindi tra domenica e lunedì, infiltrazioni di aria più fresca dovrebbero finalmente portare a un abbassamento delle temperature e qualche temporale più diffuso. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
11: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
10: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
11: Così mamma è felice e io di più.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 014

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, anche i Colors e Partenope. Le 16:28 minuti ci starebbe anche un bel viaggetto in quel di Napoli, così per magna. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa all'interno dello spazio dedicato alla novità e Girl Next Door. Novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

suggestiva questa di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, era Girl Next Door, però comunque mantenendo sempre il loro stile. 2019 ora per gli Imagine Dragons e Bad Liar. Buon pomeriggio a tutti, da me Valeria Ferrari.

La giannona nazionale con Marracash, era Americanince, tra l'altro cover della sua stessa cover, in questo caso anche il featuring con Marra. Grandissimo successo, oltre che un grande classico. Dal 2000 c'è Robbie Williams con Rock DJ alle 16:40 minuti qui su Radio City.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
10: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Direttamente dalla Norvegia, i Bausa con Magnetic. Vabbè, con la radio possiamo farlo. Immaginiamoci di essere in Norvegia, dove quasi sicuramente almeno un po' più fresco lo farà. Ma per rinfrescarvi un pochino, ritorniamo anche a parlare del Radio City Estate, che vi accompagna tutti i giorni dal mattino, quindi dalle 11 alle 12 verso la pausa pranzo, poi dalle 15 alle 16, dalle 19 alle 20 con i più grandi successi dell'estate di ieri e di oggi. C'è anche Ultimo all'interno della nostra rotazione e la sua Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 184 all'interno del nostro appuntamento con la storia della musica che avviene a ogni fine ora. Nick Kershaw con The Riddle. Tra pochissimo l'informazione a cura della redazione, subito dopo altre due ore insieme. Abbiamo raggiunto le 16:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. La procura di Tetuani, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. I Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran. Europei di nuoto 2026, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. È la prima italiana di sempre a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acquiterme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acquiterme.
9: Io imbianco la casa.
10: E io vernicio la staccionata.
9: Io preparo la salsa di pomodori.
10: E io la marmellata di pesche.
9: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
10: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.

Francesco Gabbani era Summer Punk alle 17:05. Buonasera, si può dire? Sì, comunque passate le 5, addirittura forse le 4 e buonasera, devo andare a informarmi. Inizia la nostra seconda ora insieme anche The Weeknd con Blinding Lights.

Blinding Lights, The Weeknd, che tra l'altro è stato a San Siro da pochissimo, proprio qui in Italia, per le sue due tappe. Ma parliamo in questo caso, nella nostra seconda ora insieme, di cielo e alzare gli occhi al cielo, non perché qualcuno sta dicendo una cavolata, ma lo facciamo per un buon motivo, perché per tutto agosto ci saranno veramente degli spettacoli nel cielo, dalle eclissi alle stelle cadenti, insomma tanti eventi per quanto riguarda anche San Lorenzo, che si sta sempre più avvicinando. Un po' il topic di questa nostra ora, anche di Tonella Piaga con Businessman.

U2 dal 2013 con Ordinary Love alle 17:16 minuti qui su Radio City. Buon pomeriggio a tutti per chi si è collegato, si è connesso proprio in questo istante. Io sto un po' alzando gli occhi al cielo, non perché qualcuno abbia detto qualche cavolata, ma perché stiamo parlando di agosto, di tutti gli eventi del cielo da non perdere, anche perché ci stiamo sempre più avvicinando a San Lorenzo, il giorno decisivo praticamente per le stelle cadenti. Ma prima ci sono, anzi anche nel frattempo, altri eventi. Ad esempio proprio il 12 c'è l'eclissi, se ne è parlato un po' prima del tramonto. Appunto il sole sarà il protagonista, no, di questa eclissi, però parziale, che potremo vedere anche dall'Italia. Infatti si può osservare, no, una parte del disco solare coperta dalla luna. Chiaramente, attenzione, mettetevi gli occhiali da sole, perché si sa, insomma, le eclissi o comunque per tutto quello che ne concerne bisogna essere veramente molto attenti. Poi dal 12 al 13 agosto la notte delle Perseidi, quindi ci si avvicina a San Lorenzo, che sarà proprio il 10 di agosto. Ma tra il 12 e il 13, appunto, le stelle cadenti, le Perseidi, raggiungerà il loro apice, c'è col loro massimo, con lo sciame meteorico più famoso dell'estate. Ma ci sono anche altri eventi da non perdere, di cui parleremo durante questa nostra seconda ora insieme. C'è Somber, che quest'anno devo dire ne sta sganciando veramente tante, molto anche belle. Questa qui è My Body Isn't Ready.

0: sexy. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Harry Styles con Watermelon Sugar. E adesso, dopo sta canzone, tutti a prendersi una fetta di anguria con sopra una bustina di zucchero, che peraltro devo dire ottima ricetta zero sbatti. A me l'anguria con sopra lo zucchero piace un sacco, anche se l'anguria è già zuccherata. Partiamo con una novità, Peggy Gou e Aira Star e Woman.

Il ritmo di Peggy Goo, in questo caso collabo con Aerastar, era Woman alle 17:31 minuti qui su Radio City, alla mezza della nostra seconda ora insieme, anche una compilation. I Coldplay aprono con Feels Like I'm Falling in Love.

0: Bruno Mars con Just The Way You Are. Dal 2010 chiude questa nostra compilation, anche i Pinguini in seconda posizione con Sorry Scusa Lo Siento, una delle canzoni di quest'estate 2026, i Coldplay invece in apertura di questa compilation con Feels Like I'm Falling In Love.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
7: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
8: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
7: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
9: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
13: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
12: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

La città degli angeli, 17:49 minuti qui su Radio City. Seconda ora insieme, tra pochissimo un'altra, siamo quasi in dirittura di arrivo e sempre più vicini al nostro appuntamento con la storia della musica, ma in questo caso 2022, Cecaima con Learn to Say No.

Erano gli Another con 54 Ultra Talk to You. 17:55 minuti qui su Radio City. Noi siamo prontissimi per decollare per questo viaggio nel 1976. Ritroviamo gli ABBA con Dancing Queen. Quindi questa sera magari un bel rewatch di Mamma Mia si potrebbe fare.

0: Dancing Queen 1976, il film perfetto da vedere magari questa sera, mamma mia, per insomma ricordarci anche che è estate, anche se insomma 30 passa gradi da non respirare. Abbiamo ancora un'altra ora insieme, nel frattempo abbiamo raggiunto le 17:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. La notizia è stata riportata dai media britannici. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. La polizia britannica ipotizzerebbe un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. È stato fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Lo sport, con gli europei di nuoto in corsa a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acqui Terme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acqui Terme.
6: Io imbianco la casa.
7: E io vernicio la staccionata.
8: Io preparo la salsa di pomodori.
9: E io la marmellata di pesche.
10: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
11: Speciale prestagionale riscaldamento. Legna e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.
12: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
13: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
12: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: 2017, terza ora insieme con me, Valeria Ferrari, fino alle 19. Sono le 18 e 7 minuti, anche Giovanotti con Alfa e la loro Buon Vento.
1: Ciao, sono Mario, chiamo da Moretti e I Love Radio City, evviva!

parti con Alfa, buon vento a voi, ce ne fosse almeno un minimo e invece niente, calma piatta. Comunque, a proposito di vento, di mare, di spiaggia, è arrivata, anzi sono arrivate delle novità per quanto riguarda le multe in spiaggia a chi danneggia l'ecosistema. Una che mi stava lì veramente da tanto è vedere magari i più piccini, che poi in realtà insomma è in tanti lo hanno sempre fatto, ovvero prendere i granchiettini e poi metterli nel secchiello, a volte magari lasciandoli anche lì, no? Nell'acqua di mare che poi rimane al sole, quindi tante persone in spiaggia, qualche abitudine che andrebbe modificata, e adesso insomma si sta pensando anche di correre ai ripari e di multare questi comportamenti in spiaggia che ahimè possono danneggiare l'ecosistema. Tra questi appunto c'è la cattura di granchi e di meduse con il retino, quindi metterli nei secchielli di plastica e ahimè lasciarli al sole. Un po' tutte queste regole che andrebbero rispettate, ma che ancora insomma no. Quindi sono arrivate anche le sanzioni, pagamento di multe proprio per questa per questi fattori qui, di cui parleremo durante questa nostra terza ora insieme. Prima però Topic A7S dal 2020 è Breaking Me.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4, Milano-Brescia, code a svincolo Bergamo in direzione di Milano. Sulla 6, Torino-Savona, veicolo in avaria, svincolo Fossano in direzione di Savona. Passiamo alla 7, Milano-Genova, traffico intenso tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest di Milano. Sulla 10, Genova-Ventimiglia, code, causa perdita di carico tra svincolo Genova-Voltri e svincolo Genova-Aeroporto, sempre in direzione di Genova. Sulla 12, Genova-Rosignano, veicolo fermo tra svincolo Genova-Est e svincolo Genova-Nervi, in direzione di Livorno. Sulla 21, Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Castel San Giovanni, in direzione di Torino. Chiudiamo ora con la A26 Genova Gravellona-Toce, veicolo fermo tra svincolo Ovada e allacciamento diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
6: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
7: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
6: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
7: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Dua Lipa con Levitating, le 18:25 minuti qui su Radio City. Stiamo tutti un po' lievitando con sto caldo. C'è Saif nella novità con Parlar d'amore.

Olivia Dean con Man I Need. Alla mezza di questa nostra terza ora insieme, noi stiamo parlando di le nuove regole per quanto riguarda le multe anche in spiaggia per chi danneggerebbe l'ecosistema.

0: Anche perché in estate lo sappiamo, no? Tante persone, tutte in spiaggia, quindi un po' di abitudini che insomma andrebbero cambiate. Ad esempio, per quanto riguarda retino e secchiello e la cattura di animali come i granchietti oppure le meduse, no? Poi messe appunto dentro i secchielli di plastica e lasciarli al sole, non si può più fare, finalmente, anche perché si va incontro a delle multe abbastanza salate. Quindi io direi giustissima questa cosa qui, che anche da vedere non è che sia al massimo anche per gli animali, giustamente, poverini. Poi anche la sabbia, vabbè, questa non è una novità: per prelevare la sabbia, ciottoli, sassi, insomma conchiglie, ciò che tutto ci gira intorno, si deve chiedere l'autorizzazione, anche perché anche in questo caso le multe sarebbero veramente molto salate. Anche i falò sulla spiaggia da un po' di anni in realtà sono vietati, se non con qualcuno che insomma lo può fare, che dà l'ok e appunto attraverso tutte le varie richieste, con sanzioni che vanno dai 500 fino ai 2000 euro. Sarebbero tante le novità appunto per quest'anno, ma anche che vanno insomma indietro negli anni, anche i mozziconi di sigaretta che dovranno essere buttati, ma giustamente, in appositi recipienti, insomma nei posacenere. Però appunto la novità di quest'anno è appunto quella relegata alla cattura di granchi e meduse con il retino, che finalmente non si può più fare, almeno per il mio punto di vista. C'è anche Karol G con Manu Chao e Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Animals con Heat Waves alle 18.52 qui su Radio City con me, Valeria Ferrari, fino alle 19. Tra l'altro vi ricordo anche l'appuntamento con il Radio City Estate che insomma ci sarà per tutta questa settimana in pausa pranzo tra le 11 e le 12, poi invece proseguirà verso le 15 e le 16, poi dalle 19 alle 20 e poi subito dopo il non stop, la programmazione solita a cui insomma siamo abituati. Qui su Radio City sono le 18, scusate, 52 minuti, giro di boa della settimana in questo mercoledì 5 agosto, ve lo chiede Noemi e lo chiedo anche io, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: con cui ritornare a casa. John Jett era I Love Rock and Roll, era il 1981 per la nostra chiusura delle tre ore, il nostro appuntamento con la storia della musica. Io vi auguro una buona continuazione, tra pochissimo il Radio City Estate fino alle 20 e poi subito dopo invece il Non Stop. Io lascio la linea alla redazione, i 100 secondi con Mentana per quanto riguarda l'informazione dall'Italia e dal mondo. Noi ci risentiamo domani sera, anzi domani pomeriggio, sempre tra le 16 e le 19. Abbiamo raggiunto le 18 e 59 minuti. A domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati! Questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Negli Stati Uniti ci sono le primarie tra i democratici e i repubblicani per i vari candidati ai posti al Senato e alla Camera, e si rinnova per intero una dei due rami del Parlamento americano e per un terzo quell'altro. Ed è chiaro che tutti i nuovi membri della Camera dei rappresentanti saranno la grande incognita per gli ultimi due anni della guida di Trump dalla Casa Bianca, perché avere o no la maggioranza del Congresso, avere o no la Camera dei rappresentanti e il Senato dalla propria è una cosa determinante per ogni Presidente degli Stati Uniti, figuriamoci per uno che come Trump vuole fare e disfare ogni giorno e soprattutto è arrivato all'ultimo tratto del suo ultimo mandato, a meno di colpi di scena incredibili. E Camera dei rappresentanti e Senato sono importantissime. La Camera viene rinnovata per intero, il Senato per un terzo. Ebbene, perché ne parlo? Perché cominciano a piovere dalla parte dei democratici le vittorie nelle primarie. Votano gli elettori solo di una parte per scegliere chi sarà il candidato ufficiale. E volano e vengono prescelti massicciamente esponenti sempre più a sinistra del Partito Democratico. Non solo, sempre più anti-Israele, molti islamici. E oggi Trump parte all'attacco di quello che è stato il candidato scelto dai democratici nel Michigan, che si chiama El Sayed ed è proprio, ovviamente, come si intuisce dal nome, islamico. Non solo, lui dice è un comunista, odia gli ebrei e odia Israele. E questo è evidentemente, dal punto di vista di Trump, un buon motivo per batterlo, perché i repubblicani non possono perdere contro un candidato siffatto. Se non è che è quel che è successo anche per la gara a sindaco di New York. Mamdani veniva definito così da Trump e ha stravinto. È per questo che sempre più le elezioni di medio termine che si svolgono a novembre saranno decisive, perché ci sono due modelli completamente opposti di America.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
6: Io imbianco la casa.
7: E io vernicio la staccionata.
8: Io preparo la salsa di pomodori.
9: E io la marmellata di pesche.
10: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
11: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.
12: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
13: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
12: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
14: Radio City. Accendi il tuo mondo.
15: Per tutta l'estate su Radio City c'è
16: Radio City Estate.
17: Piove hit, piove hit.
15: I successi di

0: Non stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle nostre regioni settimana caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano, quindi l'unica notizia è il caldo intenso, con temperature che oscilleranno ancora vicine ai 38-39 gradi. Situazione che però potrebbe cambiare nel corso del fine di questo weekend, con l'inizio della nuova settimana, quindi tra domenica e lunedì, infiltrazioni di aria più fresca dovrebbero finalmente portare a un abbassamento delle temperature e qualche temporale più diffuso. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
7: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Per tutta l'estate su Radio City c'è
13: Radio City Estate.
14: Non stop.
13: Portaci ovunque con te.
14: Tuffati in Radio City Estate.
15: Radio City Estate
16: 2018.

0: Della Casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: No, vabbè. Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
10: Ma dai.
9: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
13: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
14: Radio City Estate.
15: Tuffati in Radio City Estate.
16: Radio City Estate.
17: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della Procura. È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Lieti. Con il suo decesso, il bilancio dello schianto sale a 7 vittime. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla anche per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Carica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Love Radio City.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali!
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Il sangue è un bene sempre prezioso, soprattutto in estate. Il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
12: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 33 2865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
17: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Love Radio City. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.